Capitanie, capita, capita tre, tre sono i capitani. Capitanie, capita, capita tre, sono capitani. Capitanie, capita, capita tre, tre sono i capitani. Capitanie.